koi tataimi lau se koni bebe a hoko ai tolu koi hoko ai tolu koi tau programa ya koi pia mo yako tutuku a so se fo pia mi hapai at pere hunau fasitari dali mutau dali ai malo